0: Hammond FM. Ibaye gbadun lo je wa logun.
1: Oro ashiri awon oro ikoko. Oro ta le so leti eniketa. Ma di sokan. Ma so sori aye lo jara. Ma si foro loka. So sita lori eto la wo lesson nibiti ashiri yin ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri la wo lesson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.

Eka bokwada sori to la wole sun ni kani Diamond FM. Taba eshe mbawa, eshe yon popo fu infete ni sawa. Adokwada lo.